0: capite com'andò. Già capite, già capite, già capite com'andò. Ti va sento, non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla. Venirà questa fanciulla è una vetta, circoncirca, che con lei ci andò, che con lei ci andò. Oh, signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di cuore chiaro, puro scuro, non c'è riparo,
1: la porta, il muro,
0: la, la, ho l'armato, poi qui c'è l'armato,
1: l'affar si sa.

Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io c'ero, io manco. Se vedeste che figura, se

0: Papà impiego palà, mette il suo lingua che sa mamma. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la meluclama.
1: Un papà impiego palà, mette il suo lingua che sa mamma. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la meluclama.
0: Un papà impiego palà,
1: ma mamma impiego palà. Sa tata impiego palà.